vada. Io vada. Io vada. Io vada. Io vada. Gata boy, hey, gata, ay, gata, ay, gata, ay, gata, ay, gata, oh, gata, gata.